0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: home.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics. 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.

0: Non sono come John Lennon, che pensava di essere l'onnipotente. Penso solo di essere John Lennon.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
5: 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics. 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Quando ero un Beatle, pensavo che fossimo il miglior gruppo in questo dannato mondo. E crederci ci ha resi quello che eravamo.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
3: Virgin Classics
4: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Su Virgin Radio. Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75. Con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics
7: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump annuncia la guerra economica all'Iran. Operazione paragonabile al D-Day. Li metteremo in ginocchio, dice, minacciando ritorsioni per qualunque paese fornisca assistenza a Teheran. Dichiarazioni esagerate per una campagna fallimentare, replicano gli Ayatollah. E a Hormuz gli Stati Uniti starebbero gestendo un'operazione segreta per il passaggio delle petroliere, lo riferisce Axios, citando fonti del Pentagono. Da due mesi 15-20 navi uscirebbero dallo stretto ogni notte seguendo una rotta sicura. Il flusso di greggio sarebbe pari alla metà dei volumi prebellici. Nella notte pioggia di missili balistici su Kiev. Ci sono almeno 6 morti tra la capitale e la regione circostante. 33 i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Intanto l'inchiesta anticorruzione sfiora Zelensky, indagata la sua vice capo di gabinetto, immediatamente licenziata. A Nardò, in Salento, un 72enne sbranato da due Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta. Il corpo è stato ritrovato dal figlio e dal nipote. Ritrovati anche gli animali su cui sono in corso gli accertamenti, individuato il proprietario. Era capo degli 007 ecuadoriani Michele Sensi Contugi, morto ieri nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Il 44enne di origini e cittadinanza italiana è una delle 7 vittime dell'incidente. Due mesi fa il governo di Quito aveva valutato un aumento del suo servizio di scorta. Harry e Meghan torneranno nel Regno Unito alla fine del mese, lo riferiscono media inglesi. La coppia, che dal 2020 viveva negli Stati Uniti, si stabilirà in una residenza non reale alle porte di Londra. A settembre i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade su tutta la rete nazionale: non si registrano particolari criticità. Si segnala esclusivamente una coda per lavori sulla A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: too.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Virgin Classics 1975.

1975, l'anno di questo Virgin Classic firmato da Elton John, Pinball Wizard, canzone che originale è degli Who, scritta nel 69 per la loro celebre opera rock Tommy, che è stato, se vogliamo definirlo così, il primo concept album della storia del rock a raccontare poi un'unica storia dall'inizio alla fine, come un'opera lirica però senza dialoghi parlati, solo canzoni, e ha definito per sempre questo genere musicale. Beh, nel 75 esce il film tratto dall'album, Elton John recita la parte del campione dei Flipper e registra una sua versione rock piano molto carica che diventa un successo mondiale che abbiamo appena ascoltato qui su Virgin Radio Breakfast in Rock. Ci sono io, Viola, con voi, buongiorno, buongiorno. E oltre ad Elton John in questo film c'è ci sono un sacco di icone assolute della musica e del cinema, c'è Tina Turner, c'è Jack Nicholson e c'è Eric Clapton, quindi è un bel consiglio di così divisione. Iniziamo subito con il cinema, la settima arte. Parlando di Elton John, invece, di un suo altro grande successo, qualche settimana fa la sua canzone Don't Go Breaking My Heart ha raggiunto e superato il 1 miliardo di stream. Lui ha detto: non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte. Poi ha scritto sui suoi social: grazie a tutti per aver diffuso la gioia e il divertimento di questa traccia. Vabbè, è un'emozione ancora e anche per Elton John, incredibile, lui che ha fatto una carriera veramente enorme, ancora adesso si commuove e ringrazia i suoi fan. Grazie a te, Elton John. Va bene, continuiamo. C'è Paul McCartney, è tornato con un nuovo album che si chiama The Boys of Dungeon Lane. Questo singolo ne fa parte, lo ascoltiamo, è Come Inside.

0: Smith con A Hole in My Soul. A chiudere questa prima ora di Breakfast in Rock, io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
6: It's 8 a.m.
5: TGcom 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev. Il bilancio sale a 12 morti e 32 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'Ucraina risponde con i droni al buio le principali città della Crimea. E Putin ammette i raid stanno danneggiando l'economia. Siamo costretti a importare carburante. Annuncio che qualsiasi paese fornisca qualsiasi sostegno all'Iran subirà tremende ripercussioni. Così Trump, che lancia contro Teheran un'offensiva economica che definisce la più devastante di sempre. Gli ayatollah replicano dichiarazioni enfatiche ed esagerate per coprire gli insuccessi. Intanto gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici. Lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell'Andrangheta Domenico Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022 era stato arrestato a giugno in Spagna, su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo, dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. A Molini di Triora, nell'Imperiese, un uomo ha sparato alla compagna con una pistola ad aria compressa. La donna è riuscita a fuggire e a nascondersi in un bosco. Ora è in ospedale in condizioni non gravi, ma con un trauma alla testa, sarebbe stata anche colpita a sprangate. Arrestato il responsabile. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare. La coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Al momento nessuna particolare criticità su tutta la rete nazionale. Si segnala esclusivamente di prestare attenzione sulla A7 per una perdita di carico tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Un minuto dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo durante tutto agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Liam Gallagher, Diamond in the Dark, è lui a chiudere questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola, questa è Breakfast in Rock su Virgin Radio. Parliamo di amicizie, però quelle estive, dato che siamo ad agosto in tema di vacanze. Voglio sapere chi di voi non ha mai avuto quell'amicizia estiva, quelle magari di quando si ha 16 anni, quelle che quando finiscono a fine vacanza, quelle per cui ti viene il magone, no? Piangi perché è stata un'amicizia intensissima. Anzi, avete ancora i contatti del vostro migliore o della vostra migliore amica del mare, della montagna? 342 41 41 411. Fra poco vi racconto una bella storia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: si parla di amicizie, di quelle amicizie estive, quelle che si formano, che si creano in vacanza e poi magari ci ritroviamo ad avere un migliore amico, una migliore amica per il resto della nostra vita, tra l'altro con i Coldplay, con la loro Clocks qui su Virgin Radio. Mi sto già per mettere a piangere. Sentiamo qualcuno di voi.
1: Beh, quel magone mai avuto. Dal 1983 il mio più caro amico, sì, nonché fratello, testimone di nozze, presente in tutti i momenti belli e brutti della mia vita.
0: Wow, ma che voce, Paolo Como, che si è firmato così. Grazie, grazie. Dove l'hai conosciuto? Però non ce l'hai detto, in vacanza. Invece Valentina da Cremona ci scrive: ciao Viola, 20 anni fa ho conosciuto una ragazza al lago di Vico, proprio verso agosto. La nostra amicizia è durata 20 anni. Poi non so perché da un anno non ci sentiamo più. Vabbè, ogni tanto ci si allontana, ma poi ci si ritrova assolutamente, se è un'amicizia che è durata così tanto, tanto tempo. Perché ve lo sto chiedendo? Perché c'è una bellissima storia che è arrivata a noi proprio di questi giorni. Una bambina stava giocando tra gli scogli, siamo all'isola d'Elba, quando ha notato un foglio di carta ingiallito incastrato nelle rocce, ed era una lettera d'addio scritta a mano e datata 3 luglio 1997, che non è tanto tempo fa per quanto mi riguarda, però diciamo un 28 anni fa sì. A scriverla era stata una ragazza di nome Rebecca, indirizzata alla sua migliore amica, firmata solo come MG, e si è creato un po' un caso, perché è una lettera molto tenera in cui Rebecca, che si stava per trasferire in America, saluta la sua amica dell'isola d'Elba. La mamma di questa bambina che ha trovato la lettera ha fotografato questo foglio, lo ha postato su un gruppo Facebook, e da quel momento si stanno cercando le protagoniste di questa storia, perché vogliamo capire com'è finita. Siete amiche, vi siete ritrovate? Rebecca, come sta andando in America? Vivi ancora lì? Ma non siete mangiati dalla curiosità di queste storie? Io devo dire, ho conosciuto un sacco di persone che adesso sono ancora tuttora miei grandi amici in una vacanza studio in Irlanda, così volevo lanciarvelo come fun fact.

0: Blink-182 Bored to Death qui a Breakfast in Rock, e tra l'altro i Blink saranno il 13 giugno l'anno prossimo, l'estate prossima, agli High Days all'ippodromo Snai San Siro, data targata Virgin Radio. Rimanete qui, torniamo fra poco con un Virgin Classic firmato dai Blue Oyster Cult.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Virgin Classics
9: 1976.

Virgin Classic firmato dai Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, 1976, canzone stupenda. E volevo leggere però per chiudere un messaggio sulle amicizie, quelle estive. Questo messaggio insomma mi è sembrato una bella storia. 14 anni fa conobbi un ragazzo americano durante un periodo di studio a Tokyo. Da allora abbiamo entrambi girato mezzo mondo, sempre tenendoci in contatto e organizzando anche un paio di vacanze insieme, fino a quando 2 mesi fa, per purissima coincidenza, ci siamo ritrovati entrambi a Stoccarda e siamo tornati a divertirci insieme come se non ci fossimo mai allontanati. È così, succede. E tra l'altro, dato che stiamo parlando di amicizia, che possiamo dire è una grandissima forma di amore, torniamo a parlare della canzone che abbiamo appena ascoltato, canzone che parla d'amore oltre la morte. Nonostante il titolo un po' cupo, che è Non temere il mietitore, non è un pezzo triste, però è un inno all'amore eterno, perché per decenni questa canzone è stata anche criticata da chi pensava che parlasse di suicidio. In realtà il chitarrista l'ha scritta dopo che gli era stata diagnosticata una potenziale patologia cardiaca in giovane età, e quindi riflettendo sulla propria mortalità ha immaginato cosa sarebbe successo alla storia d'amore con sua moglie, arrivando poi alla conclusione che il vero amore rende immortali. Vabbè, wow, cioè oggi proprio ci vogliamo solo emozionare. Allora smorziamo un po' e vi ricordo che questa canzone è famosa anche per un dettaglio, cioè l'uso costante del campanaccio, del cowbell. Non so se ci avete fatto caso. Ecco, nel 2000 il Saturday Night Live, uno show americano che raggruppa i migliori comici del mondo, fece uno sketch comico appunto diventato di culto assoluto con Will Ferrell e Christopher Walken, trasformando la frase needs more cowbell, quindi ci vuole più campanaccio, in un meme che è diventato poi immortale, dove ci sono loro insomma che iniziano a suonare proprio questa canzone dei Blue Oyster Cult. Bello, mi fa molto ridere perché l'ho rivisto ieri, andatevelo a vedere su internet, insomma delle menti geniali con una canzone stupenda. Va bene, c'è anche il nuovo degli Weezer.

0: Se la musica è troppo alta, tu sei troppo vecchio.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Placebo con Life's What You Make It saranno il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano, data targata Virgin Radio. Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock. Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8 e 59 minuti.
5: It's 8:59 a.m.
4: TGcom 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Almeno 12 morti e 33 feriti a Kiev dopo la pioggia di missili balistici russi nella notte. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Polonia e Romania si alzano i caccia per la minaccia di droni. Un velivolo senza pilota si schianta in territorio romeno a poca distanza dal confine. Continua anche la risposta dell'Ucraina. Oltre 250 ordigni diretti verso Mosca. In Crimea, esplosioni e blackout nel capoluogo Sebastopoli e a Giankoi e Simferopoli. Putin ammette le difficoltà. I raid danneggiano l'economia. Per sostenere il mercato interno siamo costretti a importare carburanti. Trump lancia l'offensiva economica contro l'Iran e minaccia: qualsiasi paese fornisca sostegno a Teheran subirà ripercussioni. Gli Ayatollah esagera per coprire gli insuccessi e Axios rivela un'operazione segreta americana a Hormuz. Petroliere scortate ogni notte su una rotta sicura. Trema ancora la terra in Indonesia. Nella notte l'ennesima forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, l'epicentro è nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Si è nascosta nei boschi fino all'arrivo dei vigili del fuoco la donna fuggita di casa a Molini di Triora, nell'Imperiese, dopo che il compagno le aveva sparato. Ora è in ospedale con un trauma alla testa causato da una spranga. Arrestato l'uomo, la pistola si è rivelata essere ad aria compressa. Finisce l'esilio volontario di Harry e Meghan. Il figlio minore di Re Carlo III e la moglie torneranno a vivere nel Regno Unito a fine mese in una residenza non reale alle porte di Londra. Qui i figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A12 la pioggia causa allagamenti in carreggiata tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni. Prestare attenzione sulla A14 per una perdita di carico tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Personale in strada. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 2 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutto agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con gli Arctic Monkeys.

0: Depeche Mode, Going Backwards, sono loro che chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio e rimanete con noi, torniamo con gli Scancanensi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Jessica and Kenancy, I Believed in You, dal 2012, ritrovati in questo giovedì mattina qui a Breakfast in Rock. Buongiorno ancora a tutti e tutte quante. Volevo darvi un consiglio: se vi sentite un po' male, se avete mal di testa, se vi fa male un polso, non lo so, qualunque piccolo malanno, piccolo, ecco, andate sui social di Youngblood a guardare quello che sta facendo, perché si è rotto una gamba e nonostante ciò ha detto: io continuo il mio tour, non mi interessa. E quindi sta facendo il tour con una gamba ingessata praticamente, quindi sale sul palco con la sedia a rotelle, poi si fa comunque, cioè, quelle cose che non si dovrebbero fare con una gamba rotta, secondo me, cioè buttarsi sul suo pubblico e poi andare in tour, quello sì. Insomma, secondo me è un personaggio, un artista che ci dà sempre la carica, in questo caso forse ancora un pochettino di più, perché dice: vabbè, dai, lo sta facendo il pazzo, è così lui, io posso superare questo mal di testa, ce la possiamo fare. Come sempre mi piace pensare a voi, no? Quando mi vengono in mente queste cose, mi piace condividerle con voi all'ascolto, e mi piace sapere che anche voi condividete con noi la vostra vita, un po' le vostre giornate, i vostri pensieri, perché siamo un po' come una famiglia, quella del rock, quella di Virgin Radio, quindi ci teniamo sempre a dirvi grazie, lo vogliamo fare a voce, grazie, grazie, grazie, ci ascoltate sempre, potete farlo in tantissimi modi, siamo in FM, in DAB+, potete farlo con la nostra app tramite il nostro sito virginradio.it, siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Arriva il nuovo dei Kasabian, si chiama Superpowers.

0: I Mumford & Sons qui a Breakfast in Rock giovedì mattina. Saluto Samantha e tutti gli amici di Meduno che ci scrivono, sono pazzi rock, si firmano così. Beh, un saluto a voi, grazie per essere sempre all'ascolto. Rimanete con noi, fra poco torniamo con un Virgin Classic firmato da coloro che il rock and roll lo hanno messo anche nel titolo.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Virgin Classics 1975.

AC/DC, It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. 1975, l'album è TNT. Che bello questo Virgin Classic, la carica che ci ha dato. Tra l'altro, canzone che racconta proprio la lunga way, la lunga strada to the top, se vuoi fare rock and roll, cioè la cruda e dura realtà di una band emergente che cerca di farcela. Cosa vuol dire la realtà cruda? Vuol dire la vita on the road, che è molto nell'immaginario, insomma, comune, una vita divertente, ma dovete sapere che effettivamente è anche dura. Ve lo racconto io, no, ve lo raccontano gli AC/DC in questa canzone. Quindi viaggi infiniti in questi furgoni sgangherati, pub dove magari all'inizio il pubblico non ti ascolta, ti insulta anche a volte, le paghe da fame, le corde della chitarra che si spezzano, ma soprattutto l'unica cosa che loro dicono bisogna avere per farcela è la costanza incrollabile, proprio necessaria per non mollare. Quindi il messaggio è chiaro: se pensi che fare musica sia tutto festa e divertimento, ti sbagli. Se vuoi arrivare in cima, la strada è lunga e in salita, però con costanza si va avanti e si fa. Loro mi sembra che ce l'abbiano fatta. Tra l'altro li abbiamo visti in concerto l'anno scorso e sono ancora veramente energia pura loro. E passiamo invece ai Rolling Stones, che purtroppo io non ho visto dal vivo nel 2022 a Milano, il mio grandissimo rimpianto. L'altro giorno leggevo un'intervista di Mick Jagger al New York Times, dove lui ha detto una cosa molto bella, no, sui concerti, sul fare musica dal vivo. Lui ha detto: il mio compito quando mi esibisco è far sì che la gente si diverta il più possibile e che dimentichi per 2 ore i suoi problemi, quelli del mondo, il mutuo, tutti quanti. Lo so che ogni tanto oggi le persone guardano il telefono e pensano: oh, il piccolo Danny ha mal di denti. Ecco, una volta non succedeva, ma il mio lavoro è far sì che si divertano il più possibile. Vanno fuori di testa, il mio compito è farli andare fuori di testa ancora di più. Mamma mia, ma che stile Mick Jagger, possiamo dire che grande stile. Hanno fatto uscire un nuovo album molto bello, i Rolling Stones, non gli si può proprio dire niente. Questa canzone fa parte di questo lavoro e si chiama Jealous Lover. L'ascoltiamo su Virgin Radio.

0: Quando sarò nella tomba, proverò una grande consolazione all'idea di essere stato l'anello di una lunga catena e di aver suonato del buon rock and roll.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock. Wow.

0: Hyper Jam con Ivan Flow ci portano alla fine di queste tre ore che abbiamo passato insieme. Tre ore di breakfast in rock, tre ore di colazione. Spero vi siate svegliati e svegliate. Grazie a tutte e tutte quante per essere state qui. Grazie anche a Patrizio Marchesan in regia. Io vi lascio con Adriana e la sua parte, la prima parte di Summer in Rock. E noi ci risentiamo domani, sempre dalle 7 alle 10 con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora, ciao a tutti e buon giovedì!
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
5: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 9 e 59 minuti.
6: It's 9:59 a.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
7: Summer in Rock.
8: Giovedì 20 agosto alle 10, ma buongiorno anche oggi. Siete su Virgin Radio, questa è la nostra diretta di Summer in Rock, l'estate rock and roll che stiamo trascorrendo insieme. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 13, ma fatemi dare un caloroso buongiorno alla regia di questa mattina. Buongiorno Patrizio, come stai? Bene, che sorrisino, sei felice? Benissimo. Voi come state? Come procede questo agosto? Questo giovedì 20 agosto, ormai ci stiamo avvicinando alla fine, però non voglio dirlo perché magari per qualcuno le ferie sono appena iniziate. Quindi 342 41 41 411, restiamo queste tre ore, parliamo di rock and roll, parliamo di concerti targati Virgin Radio e poi ci dedichiamo chiaramente alla musica. Infatti ci piace cominciare così, con i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa mattina si parte con i Stereophonics.

0: Legendary Bon Jovi chiudono il free rock di questa prima ora di Dirette Insieme. Siete su Virgin Radio e torniamo tra poco anche con i Verve.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione è giusta.

0: sta in Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics,

I Verve con Love is Nice. In questa prima ora di Summer in Rock parliamo di concerti, perché ieri sera hanno suonato per la prima volta in Italia i Ghisa al Circolo Magnolia di Milano. Un live molto bello, giusto, strumenti nudi e crudi, e ci sono stati anche dei colpi di scena, perché un fan è salito sul palco e ha suonato Bow Down insieme ai Ghisa alla batteria. Sicuramente stamattina sta ancora cercando di realizzare ciò che è successo. Comunque c'è da dire che i Ghisa hanno pubblicato nel giro di 6 anni 3 grandi dischi: Projector del 2021, 3D Country del 2023, coprodotto dalla band e da James Ford, e Getting Killed del 2025. Quindi ci aspettiamo, secondo i nostri calcoli, un altro disco l'anno prossimo. Loro sono nati a New York, si sono conosciuti a scuola, hanno messo su una band suonando nel seminterrato del batterista, che hanno battezzato The Nest, il nido, e avevano questo progetto così per passare il tempo, con l'intento poi di sciogliersi una volta finito il liceo. E invece le loro demo hanno attirato l'attenzione delle etichette discografiche e tutto il resto è storia. Li abbiamo visti ieri sera al Circolo Magnolia di Milano per un concerto targato Virgin Radio. È stato molto molto bello e siamo certi di rivederli molto molto presto live in posti molto grandi. Va bene, andiamo avanti con la musica. 2026 pieno di uscite discografiche, stiamo parlando di un sacco di dischi che devono uscire. Abbiamo annunciato l'uscita di tanti singoli, come questo nuovo di Greta Van Fleet, si chiama So You Stand.

0: Contagion, sono i Muse qui su Virgin Radio. Noi li aspettiamo per due grandi concerti. Il 20 e il 21 novembre suoneranno all'Unipol Dome di Milano. Questa è la nostra diretta di Summer in Rock. Restate qui, torniamo tra pochissimo anche con un classico del 78.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Virgin Classics 1978.

Arcade di Foreigner, Virgin Classics del 1978, in questa prima ora di Summer in Rock. Oggi giovedì 20 agosto facciamo gli auguri a Robert Plant, grande voce dei Led Zeppelin, grandissimo artista, oggi compie 78 anni, chissà come passerà questo giorno del suo compleanno, ma magari tra voi c'è chi compie gli anni oggi, quindi fateci sapere se avete organizzato qualcosa, invitateci, noi assolutamente veniamo. Benissimo, allora anche in questo giovedì si continua fino alle 13, io sono Adriana, c'è Patrizio in regia e restiamo insieme anche attraverso tutti i nostri canali, c'è il 717 di Sky, 68 di TVSAT, Mediaset Infinity, c'è il nostro sito virginradio.it dove c'è tutto il nostro mondo, tutte le novità dal mondo del rock, tutte anche le gallery fotografiche dei concerti e le grandi interviste, come c'è anche l'intervista a Tom Smith, voce degli Editors. Lo hanno incontrato Andrea Rock e Melissa Greta, hanno parlato un po' di questo nuovo album in uscita il 30 ottobre, perché come vi dico, ecco, spesso questo 2026 è davvero incredibile, ci sono tantissime uscite discografiche, noi ne siamo felici, non vediamo l'ora. Per quanto riguarda gli Editors, si parla di Surface Echo and Sound, in uscita appunto, come vi ho detto, il 30 di ottobre. Noi li aspettiamo anche per un grande live targato Virgin Radio il 3 febbraio 2027 all'Alcatraz di Milano, e li ascoltiamo adesso insieme. Questa è The Rush.

0: Non compromettere te stesso, perché sei tutto ciò che hai.
1: Janis Joplin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Too Far Gone, i Metallica chiudono la prima ora di Summer in Rock qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
7: It's 11 a.m.
0: Seconda ora di Summer in Rock, sempre qui su Virgin Radio, anche in questo giovedì 20 agosto, ma buongiorno. Come procede la vostra giornata? Io sono Adriana, resto con voi fino alle 13. C'è Mattia Rossi in regia, c'è anche il nostro Free Rock, parte con Yari M.

0: God, la voce di Sam Fender chiude il free rock di questa seconda ora di diretta. Siete su Virgin Radio, restate qui, torniamo tra pochissimo anche con gli Aerosmith.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo, omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: La scoperta che ti cambia la spesa.

0: Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

Faded, Aerosmith su Virgin Radio. È stato pubblicato il trailer ufficiale di Don't Look Back in Anger, il film evento su Oasis prodotto da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders. Andate subito a vederlo in questo momento sul nostro sito virginradio.it. Un film che uscirà finalmente, manca proprio poco perché esce l'11 settembre. E che cosa racconta? Che cosa ci fa vedere? Il tour trionfale della reunion di Liam e Noel Gallagher, Oasis Live 25, la reunion delle reunion, possiamo dire, tra le più attese della storia del rock. Questo film, tra l'altro, includerà anche la prima intervista congiunta dei fratelli Gallagher dopo oltre 20 anni, e poi ci saranno anche le riprese delle prove, i momenti di backstage, sul palco, insomma un po' tutto quello che è successo. E oltre a raccontare il tour mondiale della band, il film esplora anche l'impatto emotivo di questo fenomeno culturale globale che sono gli Oasis, perché lo possiamo dire, sono un fenomeno culturale a tutti gli effetti, e il significato anche che la loro musica riveste per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo. Comunque sarà presentato in anteprima assoluta il 5 settembre durante il Festival del Cinema di Venezia. Noi restiamo anche in attesa di sapere se effettivamente ci saranno loro, Liam e Noel, sul red carpet, ma comunque li aspettiamo il prossimo anno a Roma. Passiamo a U2, questa è Street of Dreams.

0: Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio. Questa è la diretta di Summer in Rock. Restate con noi, torniamo con un classico dell'84.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Sei aggiornato sul calciomercato?
7: Ovvio, leggo Gazzetta.
6: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
8: Per forza, leggo Gazzetta.
6: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
7: Direi, leggo Gazzetta.
6: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
9: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Virgin Classics 1984.

I'm going down, Bruce Springsteen, Virgin Classics del 1984, seconda ora di Summer in Rock. Amici e amiche di Virgin Radio, facciamo le valigie e andiamocene alle Hawaii, perché questo bellissimo posto sta cercando dei volontari disposti a vivere lì gratuitamente per fare una cosa sola, molto bella: prendersi cura degli animali abbandonati, gli animali in difficoltà. C'è questo rifugio che accoglie proprio tutti questi animali, povere anime che hanno bisogno di tutto il nostro amore. Io poi impazzisco praticamente, e i volontari avranno a che fare con attività quotidiane di questo tipo, molto semplici: nutrirli, cambiare loro l'acqua e mantenere puliti i loro spazi. E in cambio di circa 20 ore di volontariato a settimana può essere offerto un alloggio direttamente nella struttura, e poi c'è tutto il tempo libero per visitare, ecco, le Hawaii, l'isola, i suoi paesaggi tropicali, vulcanici. Insomma, se abbiamo visto, qualcuno di voi c'è stato, comunque io no, ho visto tutte foto e video online, direi che ci si può assolutamente andare, ma la cosa principale è fare il volontariato per gli animali. Piuttosto si cercano persone che vogliono stare lì diverso tempo, quindi pensateci seriamente, andate in internet, vedete un po' volontariato Hawaii, magari qualcuno di voi vuole prendersi un anno sabbatico e vuole fare una cosa molto bella. Io voglio sapere, in realtà, al 342 41 41 411, c'è qualcuno che ha fatto qualche esperienza di volontariato, di qualche tipo, ce la vuole raccontare? Noi siamo ben felici di sapere. Echo and the Bunnymen, questa è Brussels is Haunted.

0: preferirei non aver provato certe esperienze. Ma il passato non si può cambiare. Tanto vale usarlo per comunicare qualcosa.
1: Chester Bennington.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Nearly Forgot My Broken Heart, la bellissima voce di Chris Cornell ci porta alla fine della nostra seconda ora di diretta insieme. Summer in Rock si continua fino alle 13 con me che sono Adriana, c'è Mattia Rossi in regia, ci siete soprattutto voi che dovete restare qui, non vi dovete muovere. Noi torniamo tra pochissimo, solo dopo tutte le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Virgin Radio.
4: Sono le 12.
10: It's 12 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buona giornata da Umberto Cascone. La benzina sfonda quota 2 euro al litro, lo conferma l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il prezzo medio in modalità self è ora di 2,002 euro sulla rete stradale e 2,077 euro in autostrada. Gasolio stabilmente sopra i 2,11 euro ovunque. Teheran sferza Trump. Il D-Day è solo l'ennesima politica fallimentare che usa per distrarre dalla crisi interna. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato una guerra economica durissima contro l'Iran, paragonandone gli effetti allo sbarco in Normandia. Sono almeno 13 i morti e 40 i feriti nella pioggia di missili balistici della scorsa notte sull'Ucraina. La maggioranza delle vittime a Kiev, dove è stato colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania, ennesimo schianto di un drone, probabilmente russo, caccia NATO in volo. Un 55enne è arrestato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dopo aver preso a martellate la moglie e la figlia di 43 e 24 anni. Le donne si sono rifugiate dai vicini. L'uomo era stato in carcere per maltrattamenti fino all'agosto 2025 e una volta rientrato a casa aveva ricominciato immediatamente con le violenze. Incidente mortale sulla provinciale tra Galatina e Galatone nell'Eccese. Un 23enne morto e un altro ferito gravemente nello schianto tra una moto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo più piccolo, mentre l'altro ragazzo è ricoverato in codice rosso. Tennis a Cincinnati, Musetti avanza ai quarti e trova Tiafoe. Stasera Cobolli cerca la semifinale e sfida con l'americano Paul, che a sorpresa ha eliminato Zverev. Calcio alle 20:30 a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Imponenti le misure di sicurezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Un minuto dopo le 12, questa è la nostra terza ora insieme, Summer in Rock, ma si continua anche in pomeriggio perché ci sarà Che ti passa fino alle 16, poi Sunset in Rock con Alteria, insomma restiamo insieme a voi. Ripartiamo col Free Rock ad aprirlo, Yes It Is.

0: Rescue Me, 13 Seconds to Mars. Sono loro a chiudere il free rock di questa terza ora di Summer in Rock. Siete su Virgin Radio e proprio i 13 Seconds to Mars sono una band che vedremo il prossimo anno live per un grande concerto targato Virgin Radio l'11 aprile all'Unipol Forum di Milano. Mi piace molto parlare sempre chiaramente di concerti, ma anche di, ecco, delle prospettive del prossimo anno. È una cosa molto bella, dobbiamo cominciare già ad organizzarci, però adesso pensiamo alle vacanze, pensiamo alla nostra Summer in Rock e poi parliamo di concerti. Restate lì, torniamo tra poco anche con i Fratellis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Chelsea Dagger, i Fratellis, in questa terza ora di Summer in Rock, amici di Virgi Radio. È confermato il ritorno dell'Oz Fest al Villa Park di Birmingham il prossimo anno. Il festival itinerante, tutto heavy metal, organizzato da Ozzy Osbourne e da sua moglie e sua manager Sharon nel 1996. Sharon Osbourne ha confermato che questo evento durerà o uno o due giorni, sta un po' capendo, e ha aggiunto anche che sta parlando con potenziali artisti headliner che presto, diciamo, ci darà aggiornamenti. Però la novità è che ha detto che l'Oz Fest tornerà con una line-up che trascende la sua nicchia passata di rock e metal, perché vuole dare attenzione alle nuove generazioni di talenti, quindi giovanissimi, giovani artisti. Anche se è stato confermato solo un evento a Birmingham, Sharon ha dichiarato di voler riportare questo evento anche negli Stati Uniti, quindi di espanderlo, di portare Ozzy Osbourne sempre e ovunque. Il suo nome alto ci manca tantissimo. Ma voi sapete perché è nato l'Oz Fest? Gli Osbourne lo avevano creato dopo che un altro festival, il Lollapalooza, si era rifiutato di dare a Ozzy un posto nella loro lineup, e l'edizione inaugurale fu un tour di due giorni con date a Phoenix, Arizona, San Bernardino e insomma tutta la California quasi. Ozzy è stato il protagonista con il supporto di altri grandi band come gli Slayer, quindi è stata la risposta a un no che ha creato un qualcosa di incredibile. È così che ci sono le storie del rock and roll, ma non solo, le storie di vita, quando uno non si ferma mai, probabilmente. Non si fermano mai neanche Queens of the Stone Age, questa è Easy Street.

0: 182 All in My Head su Virgin Radio, Summer in Rock. Restate con noi, torniamo con un classico di Patti Smith.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Corri da Troni, fino al 23 agosto

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sei aggiornato sul calciomercato?
6: Ovvio, leggo Gazzetta.
5: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
7: Per forza, leggo Gazzetta.
5: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
6: Direi, leggo Gazzetta.
5: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Virgin Classics 1978.

Virgin Classics del 1978, Patti Smith, Because the Night, la sacerdotessa del rock, piuttosto mi viene da dire colei a cui si addice molto la parola punk, perché in quegli anni lì Patti Smith ha veramente saputo farci. Abbiamo letto, si leggono tante cose di lei, davvero incredibile, un'artista che ancora oggi continua a stupirci e che vediamo anche live, continua a cantare e suonare live, e questa cosa ci riempie sempre tantissimo. Noi ricordiamo anche, abbiamo il nostro rock ambassador Mick Jagger, che è un giovincello, voglio dire, lui Rolling Stones davvero speriamo siano immortali, forse sì. Va bene, 12:47 minuti, noi siamo quasi alla fine delle nostre tre ore di diretta di Summer in Rock. Grazie mille ancora e sempre a tutti voi, amici e amiche di Virgin Radio, soprattutto con i vostri messaggi vedo e noto con piacere. Abbiamo parlato di volontariato, siete in tantissimi a fare attività di volontariato, quindi molto molto bene, che sia in qualsiasi campo è sempre una cosa che riempie il cuore, insomma, fare del bene agli altri e a chi ne ha bisogno. Voglio ricordarvi l'appuntamento di domani sera, giusto? Sì, domani è venerdì, dalle ore 22 andrà in onda uno speciale sui Weezer, nuovo album omonimo realizzato da Ringo, speciale da non perdere. E soprattutto vi ricordo di restare qui su Virgin Radio, perché il palinsesto, il nostro palinsesto estivo, è sempre bello ricco. Dopo di me c'è Che ti passa fino alle 16 e poi Sunset in Rock 18:20 con Alteria, e li sentite, arrivano anche loro in questo momento, sono i Foo Fighters.

0: Ti sorprenderebbe sapere quanto costa avere un aspetto così trasandato.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Times sono gli Smashing Pumpkins a portarci alla fine delle nostre tre ore di diretta insieme qui su Virgin Radio. Grazie mille sempre a tutti voi per trascorrere le nostre mattine in settimana di Summer in Rock, la nostra estate qui insieme in onda. Grazie mille a Mattia Rossi in regia. Io vi lascio a Che ti passa con voi fino alle 16 e ci sentiamo domani mattina dalle 10 alle 13 sempre qui su Virgin Radio. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
4: Summer in Rock.
0: Buon pomeriggio, si riparte carichissimi. Giovedì 20 agosto. Ragazzi, io scherzando e ridendo, sto agosto se l'è proprio filata, se n'è andato, se ne sta andando. Insomma, mancano ancora una decina di giorni e noi faremo quello che facciamo sempre in estate. Teniamo il nostro palinsesto estivo. Quindi anche oggi dalle 13 alle 16 trovate in diretta su Virgin Radio me, che sono Che ti passa. E che do un abbraccio gigante a tutti voi che starete con noi fino alle 16. Poi c'è Mattia Rossi in regia che guida la macchina e poi ci siete voi che potete diventare totalmente i nostri passeggeri. Quindi 342 41 41 411 è il modo più immediato per salire a bordo. Mandateci un messaggio, mandateci un vocale, fate quello che preferite. L'importante è che vi mettiate in contatto con noi. Nel frattempo si riparte con la musica, con un free rock, 20 minuti senza interruzioni. Riapriamo gli amplificatori con gli Offspring. Shoot!

0: 17. Con questo possiamo dire quasi romanticismo chiudiamo il primo free rock dei tre che oggi avremo anche all'interno della nostra diretta chiamata Summer in Rock. Questo è il momento estivo, il pomeriggio estivo per quanto mi riguarda, fino alle 16. Io che sono Katy Pass resto con voi, questo dal primo giorno di agosto fino all'ultima goccia di questo palinsesto. Rimane Mattia Rossi in regia con me, rimanete voi che al 342 41 41 411, come sempre, mi mandate la ricetta del pranzo, quindi continuate se volete i saluti, e quindi grazie per ogni ciao che vi siete fermati a mandarci. E poi un amico scrive, il Garro, dice: ciao Katy, visto che io e Robert Plant compiamo gli anni, ci fai gli auguri? Ma certo, voglio fare tanti auguri a te e a Mr. Robert Plant. Avevo già in cantiere questa cosa, ma chiaramente ne approfitto per fare gli auguri in comune, che è sicuramente molto più emozionante. Auguri, tra pochissimo continuiamo a festeggiare anche il vostro compleanno, a questo punto a suon di Nickelback.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: Quest'estate

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: rockstar.
1: I wanna be a rockstar, cioè rockstar è il titolo del brano dei Nickelback, brano del 2007, però quante volte ce lo siamo detti I wanna be a rockstar? Beh ragazzi, è un bel sogno, eh. È un bel sogno che tante volte diventa realtà. Tutti i brani che ascoltiamo qui su Virgin Radio ovviamente parlano di storie di rockstar, di gente che ha iniziato a farcelo, ce l'ha fatta, comunque sta arrivando al grande pubblico, e noi siamo molto molto contenti perché parliamo ancora di rockstar, non soltanto del brano dei Nickelback, ma passiamo ai Fontaines D.C. Ho ascoltato, come che ti passa, insieme a voi il brano lo stesso giorno, nello stesso momento in cui è uscito, in diretta con voi per pura scelta personale. Ci ho chiuso le orecchie fino a quel momento, non ho voluto spoiler, niente, volevo ascoltarlo qui ed è stato meraviglioso. Devo dire che l'evoluzione di tutto ciò che a livello produttivo stanno facendo i Fontaines D.C. si sente ed è in mezzo a noi, quindi sono molto contente. Quindi dopo averlo ascoltato due giorni fa, andiamo un po' a scavare sulle anteprime di questo nuovo lavoro. Allora, il sito ufficiale dei Fontaines D.C. e le piattaforme di streaming confermano che il disco conterrà 11 tracce, numero bello. Al momento la tracklist ufficiale è tenuta parzialmente segreta, conosciamo ovviamente i titoli di due brani chiave, ma perché? Perché li hanno già testati dal vivo e quindi i fan che sono così attentissimi li hanno già spoilerati ovunque. La traccia numero uno, per esempio, quella d'apertura, no, non ce l'abbiamo, il titolo è da rivelare. La due, a quanto pare, sarà Marianne, che è proprio il primo singolo ufficiale, e poi c'è la terza traccia, in teoria si chiama Six Shot Morning, perché hanno già eseguito live questo brano e poi hanno già fatto emergere dei teaser promozionali con questa traccia. Poi dalla 4 alla 11 i titoli verranno svelati nelle prossime settimane. Comunque l'album vede nuovamente alla regia James Ford, già produttore del precedente Romance, e ragazzi c'è il videoclip di questo brano perché è uscito, quindi adesso sulla nostra Virgin Radio TV potete anche guardare il nuovo dei Fontaines D.C., Marianne.

0: All I Ever Am dei Cure, il ritorno del 2024, Songs of a Lost World, un album bellissimo. Rimaniamo su cose estremamente belle perché tra pochissimo in diretta su Virgin Radio c'è un Virgin Classic del 1968.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
9: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
11: Noi ci siamo, e voi?
12: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Virgin Classics 1968.

1968. Wow, che bel Virgin Classic. Anche perché, tra le altre cose, questo brano segna un po' l'addio della band alle sperimentazioni psichedeliche, per tornare poi a un sound più rock and roll, più boogie, come abbiamo appena sentito, boogie woogie, molto più tradizionale, diciamo, molto più antico. Ed è stato scritto principalmente da Paul McCartney, e col testo si celebra proprio, pensate, la maternità e la forza delle donne lavoratrici. Questo perché Paul McCartney ha rivelato di aver scritto questo brano dopo essere stato colpito da una fotografia su National Geographic che ritraeva una madre polinesiana intenta ad allattare il suo bimbo, quindi una cosa estremamente forte e romantica. Passando dal punto di vista creativo, linea di pianoforte marcatamente invece modellata su un pezzo, pensate, del 1956, un pezzo totalmente jazz chiamato Bad Penny Blues, sì. Il disco originale poi era stato prodotto da George Martin, e insomma sappiamo che questo brano arriva prima di partire per l'India, per il celebre ritiro spirituale di meditazione trascendentale dei Beatles che tutti conosciamo. Passiamo invece a una novità: nel 2026 sono ritornati gli Amazons e questo è Blood on the Bone.

0: Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Goodbye Angels dei Red Hot Chili Peppers. Su questo groove ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo in Summer in Rock, anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Virgin Radio.
4: Sono le 14.
9: It's 2 p.m.
0: E ripartiamo con la seconda ora in Summer in Rock, sempre qui, circondati da rock and roll, da belle notizie, da notizie interessanti, tra pochissimo parleremo ancora con voi. Grazie per tutti i messaggi, grande famiglia del rock, io sono Katy Pass e riapro gli amplificatori di questo free rock con i Dark.

0: Brano del 2022, sì, sono proprio questi i giorni dell'estate 2026 che ci stiamo godendo insieme. Sono Katy Pass, rientro in diretta con Mattia Rossi sempre in regia e poi ci siete voi, 342-4141-411, tanti tantissimi messaggi, tante richieste ovviamente di brani, per esempio già due brani che ci avete richiesto li abbiamo mandati, vedete, siamo dei veggenti, noi vi ascoltiamo prima che voi chiediate, sempre e comunque siamo qui, non so neanche so coniugato bene i verbi. Detto questo, tra pochissimo di sicuro si ritorna con un super successo dei Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Eternal City Motor Show 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

In the End dei Linkin Park, un'emozione sempre grandissima ritornare a quel 2001, a quel brano, ma anche a quel 2001 dei Linkin Park, per tanti motivi, perché la voce di Chester Bennington è sempre una carezza al cuore, ma soprattutto perché c'è un elemento chiave nei Linkin Park di quegli anni, ovvero la simbiosi creativa di Mike Shinoda e Chester Bennington, che sicuramente troviamo in tanti progetti musicali anche attuali che stiamo osservando, che stiamo ascoltando e che stiamo scoprendo anche grazie alle nostre dirette su Virgin Radio. E per esempio, a proposito di duo, per esempio Chester e Mike Shinoda erano in due, ma poi sul palco ci salivano in più persone, come fanno tuttora i Linkin Park dal From Zero, diciamo dal momento in cui sono ripartiti letteralmente e discograficamente From Zero. E poi ci sono progetti che in due scrivono e in due salgono sul palco, a volte in tre, ma comunque sempre in due. Parliamo di Royal Blood, che dopo aver sperimentato sonorità più varie negli ultimi lavori, con il nuovo singolo che stiamo ascoltando da qualche giorno, cioè 10 over 10, questo duo ha voluto azzerare tutto. Come dichiarato, Mike Kerr e Ben Thatcher si sono chiusi in studio ponendosi un unico obiettivo: vedere cosa fosse possibile fare unicamente con due persone e 12 note. Questa produzione veramente spinge al limite il celebre trucco di Mike Kerr. Cioè, nonostante il brano suoni come un energico muro di chitarre e hard rock, l'intera sezione melodica è generata esclusivamente dal suo basso elettrico distorto tramite una complessa, chiaramente, catena di pedali e sdoppiatori di ottava, cioè cose estremamente nerd legate alla conoscenza musicale, ma che si possono intuire anche se di musica non ne sappiamo niente a livello proprio alfabetico, ma semplicemente l'ascoltiamo e diciamo: wow, che roba incredibile, magica. I Royal Blood sono ritornati, questo è 10 over 10.

0: Young Again, gli Shinedown, era il 2026, cioè pochi mesi fa, perché a maggio, il 29, nello specifico, esce questo disco di 18 canzoni, quindi in realtà un passato presentissimo, perché gli Shinedown sono arrivati proprio quest'anno tra di noi con un nuovo lavoro che stiamo ascoltando. Ho avuto il piacere, come che ti passa, di intervistare Brent Smith. Come vi ricordo sempre, sul nostro sito virginradio.it c'è la chiacchierata molto piacevole che abbiamo fatto con Mr. Brent Smith, mentre tra pochissimo cose piacevoli che ritornano, tipo un Virgin Classic del 1980.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
10: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
11: Virgin Classics 1980.

What do you do for money, honey? Gli AC/DC con un Virgin Classic del 1980. Quanto mi fa impazzire quel What you gonna do con la chitarra che replica. Vabbè, scusate, mi apro così come se fossimo davanti a un caffè a chiacchierare in tre o quattro persone. Invece siamo in tantissime, in tantissime. Quindi un abbraccio continuo a tutte le persone che sono in diretta con noi. Sono Che ti passa, c'è Mattia Rossi in regia con me fino alle 16. E poi la nostra musica. Quindi dagli AC/DC, dal Virgin Classic alla novità, andiamo dagli AC/DC con Honey, What Do You Do For Money, che a me fa sempre venire in mente una comanda ad un bancone di un pub, non so perché, però vabbè. Asuki Waterhouse, che è una cantautrice oggi, ma in realtà è tante cose, è un'artista davvero poliedrica. A 16 anni per esempio diventa super top model e poi da allora decide appunto di aprirsi alla creatività e arriva ad oggi appunto a scrivere e a parlare letteralmente di Notting Hill, perché cambiamo completamente l'atmosfera con quella voglia che resta sicuramente di raccontare la vita vera, come fanno gli AC/DC, anche sicuramente lei con un pizzico di ironia e anche di romanticismo, perché poi Notting Hill non è soltanto un quartiere di Londra, è letteralmente uno stato d'animo, per come ce la racconta Suki Waterhouse, che poi a Londra ci è cresciuta, e trasforma questo ritratto in una veramente in una fotografia musicale fatta di nostalgia, di amore, di quella malinconia molto molto british che sa essere elegante anche quando comunque si sente che c'è un dolore dentro un racconto. E allora lasciamo un attimo gli amplificatori degli AC/DC, che tanto rimangono sempre in mezzo a noi, ci spostiamo a Londra. Questo è Suki Waterhouse, Notting Hill.

Back-to-back di Florence and the Machine, me la ricordo benissimo, lei volteggiare sul palco mentre ci faceva ascoltare questo brano quest'anno durante uno dei grandi live firmati Virgin Radio. E così entriamo nella terza ora in Summer in Rock. Amiche ed amici, restate con noi, io sono Katie Pass, si riapre un free rock col suono dei Coldplay.

0: Knights of Malta degli Smashing Pumpkins. Ritorniamo con questo brano del 2018 con tanti tantissimi messaggi qui in diretta con noi. Allora amici, sono le 15:20, sono Katty Passa, rimango con voi fino alle 16 come per tutto il mese di agosto in questo appuntamento speciale che si chiama Summer in Rock. C'è Ale Fiore, ciao Ale, benvenuto, e facciamo questi ultimi 40 minuti insieme. Quindi alla guida e regia abbiamo Ale, voi siete i nostri passeggeri preferiti, la nostra famiglia del rock. 342 41 41 41 11. Tra i tantissimi messaggi ne pesco uno che mi capita sotto gli occhi: un ascoltatore o un'ascoltatrice esclama Plush, un capolavoro, perché è passata poco fa in diretta. È come darti torto, ma in realtà qui veramente navighiamo in acque felici per quanto riguarda la musica, e continuiamo a farlo perché tra pochissimo ci sono anche gli Audioslave.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAEG 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21:30.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere

0: Mustang ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Like a Stone degli Audioslave, brano del 2002, veramente capolavoro, la voce di Chris Cornell che ci arriva puntualmente dritta dritta al cuore. E devo dirvi che oggi, che è il 20 agosto, speravo di poter parlare di questa notizia di cui ogni estate ci tengo a parlare in maniera un po' diversa rispetto agli altri anni. E invece puntualmente questa notizia, stando al titolo della canzone degli Audioslave, colpisce proprio come una pietra in faccia, perché in Italia tra 130.000 e 135.000 animali domestici vengono ancora abbandonati. Anche per quest'estate 2026 i numeri sono veramente catastrofici, ed è il periodo peggiore, chiaramente l'estate. Tra il 25% e il 30% degli abbandoni si concentra proprio nei mesi estivi, arrivando fino a circa 650 animali lasciati al giorno. Io mi chiedo veramente come sia possibile tutto questo. Caldo, colpi di sole, colpi di calore possono essere poi letali, soprattutto per i più piccoli, per i cuccioli, perché sì, vengono abbandonati anche questi animali anziani, vabbè, o con patologie chiaramente, ma ad essere colpiti sono soprattutto cani e gatti, tra le specie animali domestiche chiaramente, rispettivamente circa 50.000 e 80.000 ogni anno. Per i cani il fenomeno è particolarmente diffuso, questo dice la statistica, al sud, dove si concentra il 50% degli abbandoni. Vabbè amici, saremo retorici, però prendersi cura di un animale significa esserci quando è scomodo, sconveniente e difficile, è una parte della famiglia. Ma soprattutto, stando invece scientifici e legali, abbandonare un animale non è soltanto una scelta crudele, è anche un reato, quindi chi lo fa rischia fino a un anno di arresto. È una multa da 5.000 a 10.000 euro. Amici, respiriamo e non facciamo cavolate, dai. Ascoltiamo la bella musica? Sì, questo sicuramente da queste parti. Arriva Johnny Marr, la sua nuova Spin.

0: Le rughe mostrano che si è vecchi, decrepiti, oppure che si è abituati a sorridere sempre.
1: Carlos Santana.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Diana Reap, Green Day. Il 2026 è ritornato con questo brano e tante altre novità dei Green Day che trovate su virginradio.it, mentre invece tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1986.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
11: Virgin Classics 1986.

One Vision dei Queen, un brano del 1986 che è Virgin Classic in questo momento in diretta su Virgin Radio. Siamo in Summer in Rock, sono Che Ti Passa, c'è Le Fiore con me che guida questa macchina in regia. Ascoltiamo questo grande capolavoro con la consapevolezza della magia della connessione artistica che si crea quando nascono grandi progetti come quello dei Queen. E poi c'è anche la realtà dei fatti, cioè la scomparsa di Freddie Mercury e la realtà che cambia intorno all'equilibrio di questa grande band, soprattutto perché lui era lui. E allora chiaramente questo cambiamento porta a scelte importanti, e sappiamo che quella di John Deacon, poi a conti fatti dalla scomparsa di Freddie Mercury, lo è stata molto, perché dopo essere stato sul palco assieme a Brian May, Roger Taylor e ad alcuni dei più grandi nomi del rock, da David Bowie a Robert Plant, per il Freddie Mercury Tribute, il concerto in memoria del cantante dei Queen che si è svolto allo stadio di Wembley il 20 aprile del 92, e poi dopo aver partecipato alle session dell'album postumo Made in Heaven uscito il 7 novembre del 95, ha suonato The Show Must Go On nel gennaio del 97 insieme a Elton John e poi si è ritirato. E questo perché si è ritirato completamente dalle scene, perché la grande amicizia che lo legava a Freddie Mercury probabilmente lo ha portato a voler proprio girare pagina e ripartire un po' da zero, come è anche probabilmente giusto che sia. Queste non sono scelte che vanno giudicate. Lui non voleva assolutamente continuare, anche perché dice: le poche volte che io come componente ho avuto a che fare con Freddie sono state quelle volte in cui poi sono esplosi i più grandi capolavori, tipo Another One Bites the Dust, tipo brani veramente pazzeschi, Under Pressure con la collaborazione di David Bowie. Comunque ci sono un sacco di dettagli su questo aneddoto sul nostro sito virginradio.it. Andiamo avanti, c'è la nuova degli Hoobastank, questa è How Do You Sleep.

0: Limitless dei Bon Jovi, il 2020, che poi fa ridere senza limiti, però noi il limite ce l'abbiamo perché sono le 16 e ce ne dobbiamo andare. Quindi io che sono che ti passa vi saluto, ovviamente domani dalle 13 alle 16 ultimo appuntamento della settimana per Summer in Rock. Grazie a Ale Fiore per essere stato con me alla guida di questa macchina in regia. Vi ricordo come sempre che rimaniamo qua, che anche durante il weekend ci saremo, quindi amici un abbraccio e un 5 alto da che ti passa. Continuate con testa, orecchie e cuore su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
0: Vanessa Incontrada.
2: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
0: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Sei aggiornato sul calciomercato?
6: Ovvio, leggo Gazzetta.
5: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
7: Per forza, leggo Gazzetta.
5: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
6: Direi, leggo Gazzetta.
5: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Let's go! Da Mediaworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Virgin Classics
11: 1971.

0: Un giorno ho messo un disco di Jimi Hendrix e mio figlio mi ha chiesto: papà, chi è? Io ho risposto: figlio mio, questo è Dio.
1: Robert Plant, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Best Rock 500, the songs that made rock history.
7: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 17.
10: It's 5 p.m.
9: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 verso Milano, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio dell'Autosole variante per traffico intenso. Lungo la 4 in direzione di Trieste, veicoli scortati tra Cavenago e Agrate. Sulla 23 traffico rallentato tra Carnia e Pontebba per Grandine. Sulla 11 verso Pisa, rallentamenti tra Montecatini Terme e Alto Pascio. Lungo la 12 in direzione di Genova per un incidente, coda tra Genova Nervi e il bivio A12 a 7. Sulla A26 viaggiando verso Genova Voltri, altro incidente con rallentamenti tra Masone e il bivio A26 a 10. Infine, lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Verano-Brianza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Virgin Classics 1985.

0: disciplina. Non so cosa significa.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.
2: The world is a vampire.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona serata da Federica De Boni. La Finlandia prepara i ritorni in Italia dei migranti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. È il quarto paese a farlo dopo Germania, Svizzera e Austria. Helsinki osserva tutti gli stati membri adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Il presidente degli USA Trump annuncia una guerra economica devastante contro l'Iran, minacciando ripercussioni anche per i paesi che offriranno aiuto a Teheran. Dura la risposta del ministro iraniano Araghchi, sarà un'altra politica fallimentare, prezzi del petrolio ancora in rialzo. Papa Leone XIV ha ribadito che la pace non si fa con le armi, ma con verità, dialogo e giustizia. I conflitti sono un fallimento politico e morale. Le parole del Santo Padre che oggi ha ricevuto il presidente del Libano. Il Vaticano sostiene il ritiro di Israele. Il prezzo della benzina verde ha superato la soglia dei 2 euro al litro in autostrada e in diverse aree urbane, mai così cara da 3 anni. I rincari spinti dalle tensioni internazionali e dall'andamento delle accise. Il gasolio ha toccato i 2,16 euro al litro. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. Non era stata vaccinata. È deceduta in ospedale per insufficienza multiorgano. La procura ha aperto una inchiesta, sequestrata alla salma, disposta all'autopsia. Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia, interrompendo bruscamente le settimane di afa con temporali violenti, nubi fragi e grandine. In Liguria, a Chiava, riattivate le sirene per il rischio di esondazione di un torrente. Un fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, fermi i treni. A Milano e Firenze parchi e giardini chiusi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 27 in direzione di Venezia. 4 km di coda tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per un veicolo in fiamme. Sulla 1 verso Milano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante. Veicoli scortati invece in direzione di Napoli tra l'allacciamento A1 A22 Reggio Emilia. Traffico lento lungo la 7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 viaggiando in direzione della capoluogo Ligure. Sulla stessa autostrada dei Fiori verso Ventimiglia, rallentamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Lungo la 14 in direzione di Pescara, 2 km di coda per un incendio tra Foggia e San Severo. ANAS ricorda: al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
7: Sunset in Rock.
8: 18.02 minuti, si comincia Sunset in Rock. Siete su Virgin Radio anche quest'oggi in mia compagnia. Com'è che sono Alteria? Guarda chi c'è in regia. Buongiorno ad Ale Fiore, Ale Flower. Sarai tu a guidare il pullman quest'oggi. Pullman, treno o cosa? Che mezzo di trasporto preferisci? In barchetta? Andiamo in giro con un bel pedalò. E allora pedaliamo. Dai, fino alle 20 ci siamo noi a tenervi compagnia. Ragazzi, ragazze, vi devo dire cosa succederà durante la prossima ora. Cioè, quando voi sentirete le canzoni, io sarò chiusa in bagno con un phon acceso ad asciugarmi i vestiti, perché ho avuto la geniale idea, Ale Fiore, di venire in moto in radio. Nonostante l'allerta meteo nella città dove ci troviamo noi, Milano, sono completamente fradice, una babba. Vabbè, è successo. Come state voi lì fuori? 342 41 41 411, vi aspettiamo con i vostri messaggi. Direi che siamo pronti a partire. Loro sono gli Hives.

gli Ives per iniziare questa sera, 20 agosto, giovedì, sono le 18 e qualche minuto. Sapete che durante questo mese accadono cose bizzarre, per esempio trovare me in questo orario. Settimana prossima troverete Andrea Rock. Beh, per Andrea devo dire è già più nel suo orario, anzi solitamente Virgin Generation è proprio 18:20. Comunque stiamo così cercando di tenervi compagnia il più possibile in questo mese. Poi dal 31 di agosto riprende il palinsesto normale, quindi io da lunedì 31 vi aspetto con Morning Glory dalle 9 alle 11. Com'è dalle vostre parti il tempo quest'oggi? Sai quando si parla del più del meno? No, sono curiosa, perché essendomi presa sta grandinata su Milano, sono curiosa di sapere nel resto d'Italia effettivamente com'è il tempo, se splende il sole o è bruttino. Io ho fatto una splendida vacanza, lo racconto, ad Alefiore in Sud Tirol. Sono stata in Alto Adige, dove pensate, a parte i temporali che adesso ci sono anche a Milano, la sera dormivo con il piumino e c'erano 13 gradi fuori, una figata, e leggevo che effettivamente la montagna è esplosa quest'estate, cioè tantissimi italiani, forse per scappare dal grande caldo, hanno deciso di andare in montagna. Bello bello davvero. Va bene, torniamo alla musica. Questa è una novità musicale che ci gasa parecchio, perché sta per arrivare il nuovo album dei Fontaine's DC, e questo è il singolo che anticipa il tutto, si intitola Marianne.

0: perfetto, ci sta, giovedì alle 18:15, oggi è il 20 di agosto e tutto va bene. Arrivano un bel po' di saluti, di messaggi, di sberebemme fuori orario, perché lo sberebemme appartiene alle 9 del mattino, ma adesso lo abbiamo spostato alle 18. Come state lì fuori?
1: Alteria, Lago da Torino. Buongiorno. Per un vero biker non esiste la pioggia, esiste la moto, punto.
0: Tu hai ragione. E poi ci sono i biker, quelli tonti, tipo la sottoscritta, perché è vero che si può andare in moto anche sotto la pioggia, però un impermeabile portalo dietro, qualcosa per non infradiciarti i vestiti. Invece io no, temeraria, sono voluto uscire così, quel vestitino, senza troppo pensarci, quindi adesso ne pago le conseguenze. Va bene, dai, poco interessante. Invece più interessante leggere tra i vostri messaggi che effettivamente in tanti avete optato per la montagna quest'estate, così come raccontano i sondaggi. Ma voi avete visto, e poi ne parliamo insieme, il video di questa baita dove vendono dei craffen, dei bomboloni? Sono diventati virali su TikTok e mo pure in montagna c'è la coda di influencer che vogliono farsi la foto con questo craffen in montagna. Ditemi se avete visto, tra poco ne parliamo. E Wizard.

0: YouTube, Mysterious Ways, dai che siamo appena partiti. Oh, ho chiesto dello scandalo bombolone in montagna, arrivano tantissimi messaggi, tra poco ne parliamo insieme, restiamo qui, Sunset in Rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora

0: Eternal City Moto Show 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: più uno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

All'interno di Sunset in Rock, loro chi? White Lies, Gomblotto. Abbiamo il Gomblotto. Allora, ripeto per chi si è sintonizzato da poco. Guardavo questo video sui social, caro il mio Ale Fiore, dove rifugio di montagna in alto, 2000 metri, dove si va a respirare, a fare passeggiate. Beh, questo rifugio vende da anni, da sempre, dei bomboloni. Un TikToker importante ha fatto un video in questo rifugio prendendo un bombolone e da lì la baita sembrerebbe essere presa d'assalto quotidianamente da decine e decine e decine di persone che vanno non tanto per il piacere della montagna, ma appunto per scattarsi il selfie e metterlo sui social. Ho una domanda un po' provocatoria per voi, siate onesti, onesti al 342-41-41-411. Avete mai scelto di andare a visitare un posto nello specifico, ditemi quale, solo per il gusto di farvi una foto e poterla postare? Quindi la scelta della meta perché sapete che lì viene una foto particolare e bella e voi siete andati lì solo per questo. Dai che siamo curiosi. Mentre ci pensate, arrivano i Muse.

Genesis 1909-5, la leggenda narra che Noel Gallagher diede la possibilità a Liam di scegliere. Allora, fai così: o canti tu Don't Look Back in Anger e io canto Wonderwall, oppure facciamo viceversa, tu canti Wonderwall e io Don't Look Back in Anger, e Liam scelse Wonderwall. Non lo sto inventando, è vero, c'è stato questo lancio della monetina. Direi che come risultato ci siamo tutti soddisfatti. Don't Look Back in Anger è anche il nome, lo sapete, del film documentario che arriva nelle sale l'11 di settembre, verrà presentato prima alla Mostra del Cinema di Venezia e poi andremo tutti a vedere questa grande riappacificazione tra i fratelli Gallagher. L'ho detto giusto, Fiore? Mi sa che anche la seconda ho sbagliato. Comunque la reunion è più facile da dire. Bene amici, arrivano tanti messaggi anche dal mondo. Grazie all'applicazione di Virgin Radio ci portate dappertutto. Noi in regalo, per farvi così ancora più felici, vi facciamo ascoltare un pezzo dei Met.

0: Senti questa doppia cassa, Lux Eterna, loro sono i Metallica, restiamo su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Virgin Classics 1977.

Life in the Fast Lane, la vita delle rockstar, questo hanno voluto raccontare gli Eagles con il testo di questa canzone. Buonasera, che ore sono? 18:51, siete su Virgin Radio Sunset in Rock. Prima vi ho fatto una domanda, e cioè vi ho chiesto se vi è mai capitato di andare in un posto solamente per il gusto di scattare una foto da poter pubblicare sui social, perché quel posto è, come dicono i giovani, Ale, instagrammabile, è un posto instagrammabile. Devo dire che così, in proporzione, sono molti di più gli ascoltatori di Virgin che dicono no, anzi, se un posto è fotografato da molti, io vado dalla parte opposta. Non voglio fare la snob e la figa della situazione, onestamente io ragiono così, cioè a me piace andare nel posticino dimenticato da tutti, molto local, molto verace e spesso e volentieri davvero poco di tendenza instagrammabile. Però dai, qualche posto da andare a vedere lo avete citato, per esempio qualcuno è andato apposta sul ponte San Carlo, siamo a Praga, città bellissima, e dice sono andato su quel ponte perché volevo uno scatto da poter pubblicare. Ci sta, grazie al solito per i vostri messaggi. Noi continuiamo, novità musicale con i Brookside, questa è

0: nessun dubbio tra le voci più belle della musica. Chris Cornell, Before We Disappear, e noi restiamo insieme. Arrivano le informazioni del TGCOM 24, il traffico, e poi ripartiamo con Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo. Puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona serata da Federica De Boni. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Le opposizioni intanto attaccano Meloni. Sospendere Schengen per il caso Ceuta, un boomerang clamoroso, così la segretaria del PD Schlein. Un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 47 persone. Molti sono bambini e donne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo e Trump dichiara guerra economica all'Iran dopo l'annuncio petrolio in rialzo. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da più di 10 anni nel nostro paese. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata. Ricoverato anche il cuginetto. La salma è stata sequestrata, disposta all'autopsia dalla procura. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. La borsa di Milano chiude poco mossa. Calcio, l'Atalanta scende in campo questa sera alle 20:30 contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League, all'interno di una cornice segnata da misure di sicurezza straordinarie. Circa 1000 i sostenitori provenienti da Israele. A Bergamo in corso un corteo al grido di Palestina libera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli, traffico rallentato per un incidente tra l'allacciamento a 30 Caserta-Salerno e lo svincolo di Caserta Nord in direzione di Roma. Sulla A14 Pescara-Bari, veicoli lenti tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Sulla A24 Roma-Teramo, segnalato un incidente con code tra L'Aquila Est e Assergi in direzione di Teramo. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, perdita di carico tra l'allacciamento A10, Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce. Sulla 1 Bologna-Firenze, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 11 in direzione di Bologna. Infine, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato per un allagamento al terminal 2 dell'aeroporto Malpensa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Chili Peppers, 19:07 minuti, Sunset in Rock, fino alle 20 siamo insieme, io sono Alteria, c'è Ale Flower, in regia c'è anche la mia amica Katie che ti passa, ma potremmo rubare un microfono, vieni qua anche tu un attimo, dai vabbè diamo un ciao in coppia, facciamoci licenziare.
1: Al 3,
0: 1, 2, 3, ciao. Va bene, due sceve. No, amici, arrivano tanti messaggi, tanti saluti. Fammi sentire un po' i giovani all'ascolto.
2: Ciao Alteria, siamo Achille Smele e siamo appena tornati da Brentonico. Sberbem.
0: Uè, non ci siamo beccati per poco, Brentonico è in Trentino Alto Adige, dico bene, e quindi insomma per poco non ci siamo visti. Dal Trentino vi porto in Giappone, vado a Tokyo, dove dopo tanti anni è stato arrestato un signore di 61 anni che tutti i giorni aveva questa abitudine: accendere all'alba la radio a tutto volume e suonare la chitarra elettrica per più di metà giornata a volume altissimo. Tutti i vicini di casa si sono lamentati per anni, o alla fine lo hanno arrestato perché hanno potuto documentare che i vicini di casa effettivamente hanno riportato problemi per quanto riguarda l'udito, depressione, non dormivano la notte. Doveva suonare veramente male questo per creare questi problemi. Tra poco parleremo di rapporti con il vicinato, ecco, è un'idea. Nel frattempo, Young Again, loro sono i Shinedown.

I Cure, Just Like Heaven, 1987. Vi regalo una fotografia. Immaginate i Cure a fine anni 80 in questo vigneto nel sud della Francia, dove hanno deciso di registrare questo brano in uno studio di registrazione chiaramente molto bucolico, molto poetico e romantico come studio e come situazione. C'erano le fidanzate di tutti i membri dei Cure sedute su un divano in fondo alla sala studio di registrazione, che in qualche modo, anche solo con la loro presenza, hanno influito nella scrittura, composizione e poi arrangiamento finale di Just Like Heaven, che Robert Smith ha dichiarato più volte è la sua canzone preferita dei Cure, è quella che secondo lui è riuscita meglio alla band. Davvero un brano splendido. Dai Cure, andiamo avanti al 2026. I Queens of the Stone Age ci hanno fatto un bel regalo. Questo è il nuovo singolo, si intitola Easy Street.

0: House.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Fino alle 20 insieme Sunset in Rock, io sono Alteria, c'è Ale Flower in regia. Tra poco parleremo di Youngblood, parleremo e ascolteremo i Nirvana, insomma tante belle cose da condividere.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo.

On Mars, sapete, si è fatto male, incidente in moto, si è spaccato una gamba, questo ve l'abbiamo già raccontato, povero Jungblud, però lui al grido di resilienza è andato avanti con i concerti e non solo. Guardavo queste immagini del suo live in Portogallo, poche ore fa ha deciso di fare stage diving, crowd surfing con la sedia a rotelle, quindi si è letteralmente buttato sul pubblico lui e tutta la sedia a rotelle incorporata, e è fuori come un balcone Jungblud quando è stato da noi qui negli studi di Verge Radio. Ha questa adrenalina, questa energia, assolutamente non la blocchi, non la fermi. E poi una cosa che a me stupisce tantissimo: amo le belle voci, amo i cantanti e le cantantesse, quelle precise, intonate. Lui salta, si muove come un matto e canta come un disco, è davvero bravo, bravo, bravo. Da Jungblud, dai Rolling Stones, il nuovo singolo Jealous Lover.

0: La storia ci dirà se siamo stati davvero una brava band o solo un volo di un giorno.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio, Style Rock.

Quando Kurt Cobain morì, tra i vari artisti e musicisti che fecero insomma un tributo, una comunicazione, un messaggio d'amore nei suoi confronti, ci fu anche Robert Plant dei Led Zeppelin che disse: ho il cuore che sanguina, perché empaticamente si sentiva così molto vicino alla figura di Kurt Cobain, che tu mai diresti, no? Led Zeppelin e Nirvana, e invece c'era una grande stima reciproca. Oggi è il compleanno di Robert Plant, il mio dio dell'Olimpo, la mia voce preferita del rock, compie 78 anni, quindi happy birthday to Robert Plant. Dai Nirvana, ai Led Zeppelin, ai Bon Jovi che ci gridano have a nice day.

0: Notizie pesanti, notizie pesanti. Avenues, Richard Ashcroft, noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Sunset in Rock e torniamo anche con i Queen.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Virgin Classics 1984.

It's a Hard Life, Queen, Virgin Classic del 1984, dai, forse per molti in questo periodo dell'anno un po' meno pesante la vita rispetto ad altri giorni. Tanti ancora in vacanza, chi al mare, chi in montagna, chi in giro per il mondo. Ve lo ricordo ogni tanto, è giusto farlo, abbiamo una splendida applicazione, l'applicazione di Virgin Radio, così che potete portarci in ogni luogo. Poi c'è il sito virginradio.it, siamo su tutti i social belli come il sole, Instagram, Facebook, ci trovate come Virgin Radio. Penso di aver detto tutto, no? Siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Questa versione estiva vede me, Alteria, in onda fino alle 20 con Sunset Rock. Settimana prossima ci sarà Andrea Rock e poi dal 31 di agosto riparte il palinsesto con i programmi così come siete abituati a sentirli. Siamo quasi addirittura d'arrivo, Sweet Sat Sugar, loro sono Mayday Parade.

0: a chiudere le due ore di Sunset in Rock, ci hanno pensato i Green Day. Amici, grazie, posso dire, ci siamo divertiti due ore a chiacchierare e a tenerci compagnia. Lo stesso faremo domani, venerdì, ultima puntata della settimana con me. Devo ringraziare Ale Fiore, regia, grazie Ale. Adesso torniamo verso casetta senza prendere la pioggia, teoricamente, verso casa. Ringrazio voi tanto e vi aspetto domani alle 18 con Sunset in Rock. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: Best Rock 500.
7: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Best Rock 500.
11: Su Virgin Radio, Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Sei aggiornato sul calciomercato?
4: Ovvio, leggo Gazzetta.
3: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
5: Per forza, leggo Gazzetta.
3: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
4: Direi, leggo Gazzetta.
3: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
0: Best Rock 500.
15: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
6: It's 10 p.m.
7: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
8: Ed eccomi puntuale anche stanotte dietro la reception del Virgin Motel, questo albergo sgangherato che ogni sera accoglie nelle sue stanze viaggiatori provenienti da ogni dove, accomunati dalla grande passione per il rock. Il rock, esatto, è questo che giustifica le nostre tariffe. In nessun altro albergo della Death Valley troverete musica così sopraffina. Vi consiglio di non perdere altro tempo, dunque. Mettetevi in viaggio e fermatevi solo quando dalla strada vedrete la nostra stella rossa luminosa. Io vi sto aspettando. Intanto mi preparo un caffè e metto su il primo disco di oggi.

Io non ho mai programmato niente, signor Douglas, ma più volte ho avuto la sensazione di stare andando nella direzione giusta. Sono convinto che le persone che si affannano a pianificare qualsiasi cosa si perdano molte cose belle della vita e soprattutto non sanno godersi il viaggio. Convinto che non possa esserci alcun contraddittorio a quello che ha appena detto, si abbandona alla lettura del libro che teneva appoggiato sulle ginocchia. Nel silenzio che si interpone tra di noi, torniamo ad essere due perfetti estranei. Io, il portiere di notte di questo albergo malandato. Lui, nient'altro che un nuovo, strambo, cliente del Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare, rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto

Con un'aria da prof si avvicina al bancone della reception, abbassa gli occhiali sul naso e mi chiede se c'è una stanza disponibile. Senza neppure controllare gli domando «Quanto si ferma?» e con mia sorpresa mi dice che avrà bisogno di una base per diversi giorni, forse fino a una settimana. È un geologo ed è qui per degli studi sul territorio. «Sa», mi spiega, «la Death Valley è una zona molto interessante per noi, per la sua incredibile varietà. Dune di sabbia, zone rocciose, saline sotto il livello del mare, pietre che si muovono». «Sono d'accordo», mi permetto di dirgli in tono amichevole, «e se vuole allargare le sue ricerche all'antropologia, qui al Virgin Motel abbiamo anche un'incredibile varietà umana».

Il tipo che viaggia con lei non deve essere una buona compagnia, considerato che è rimasta con lui in stanza appena 5 minuti da quando sono arrivati. Sarei tentato di uscire a fare 2 chiacchiere, ma non vorrei arrivare.

Credo se ne sia accorta, perché ha sorriso. Io mi alzo. In fondo, cosa c'è di male se esco a fumare una paglia con lei? Voi restate al Virgin Motel, ma non dite niente a quello di sopra.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.

Sono uno scrittore, mi dice il signore dalla lunga barba, già da qualche giorno cliente del Virgin Motel. Questo posto sarebbe l'ambientazione perfetta per una delle mie storie. Puoi far succedere di tutto qui dentro: incontri clandestini, traffici illeciti, omicidi con occultamento di cadavere. Scoppio a ridere. Beh, ne ha di fantasia, signor McCorby. Di tipi strani ne arrivano, ma fino ad ora diciamo che restiamo nei limiti della legalità. Sembra quasi dispiaciuto. Forse si aspettava che io gli raccontassi chissà quale aneddoto balordo accaduto in una delle nostre stanze. Invece, qui arriva solo il rock a pugnalare.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
7: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

Anche per oggi nessuna buona notizia dal mondo. Seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel, stavo riflettendo sul fatto che l'evoluzione umana sembra aver avuto una battuta d'arresto. Ci stiamo arrendendo alle brutture che ci circondano. Ci stiamo dimenticando la bellezza dei gesti semplici e di sentimenti nobili come la compassione. Accettiamo con troppa remissività l'arroganza di certi capi. Nessuno batte più i pugni sul tavolo per dire basta. Quello che hai è diventato più importante di ciò che sei. La nostra sensibilità è addormentata, sedata da dosi massicce di nulla, somministrate dai vari social. Niente più ci scuote, e se qualcosa ci urta, è sufficiente uno scroll per passare all'immagine successiva.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo, omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Corri da Troni, fino al 23 agosto, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung.
1: Solo su Virgin Radio.
2: Corri da Troni, fino al 23 agosto, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung.

0: Errori. Come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe?
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: più uno.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Un furgoncino scassato fa il suo ingresso nel parcheggio del Virgin Motel. Ad ogni buca si prende delle gran botte. Gli ammortizzatori non sembrano funzionare benissimo. I fari arrivano fin sotto la finestra e mi costringono a schermarmi gli occhi con una mano. Poi si spengono e a seguire anche il motore. Da quella carretta ne esce fuori una simpatica famigliola. Camera doppia, penso, e nella mia testa vedo già sventolare dei bei verdoni. Entra la signora con uno dei due ragazzini a seguito. Si avvicina alla reception e con sguardo implorante mi chiede: «Il bambino potrebbe usare la toilette?» Immaginate la mia faccia.

Succede ogni tanto che arrivino al Virgin Motel anche personaggi piuttosto romantici. Vede JJ, mi dice il signor Alvarez, in piedi vicino alla finestra. Quando si è giovani si usano frasi come «ti voglio un mondo di bene» oppure «ti amo fino all'infinito e oltre». Si ha bisogno di dare una misura. Più ami, più guadagni miglia. Poi arriva un momento, di solito in età adulta, in cui ti accorgi che quel sentimento non si espande più in superficie, ma in profondità, come una trivella che ti perfora invadendo ogni cellula. E allora sai con assoluta certezza che resterai. Perché non desideri essere in alcun altro posto se non accanto alla persona che hai scelto. È questo che dico a mia moglie quando, come una bimba, ancora mi chiede: «Ma quanto mi ami?»

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
2: Sei aggiornato sul calciomercato?
3: Ovvio, leggo Gazzetta.
2: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
4: Per forza, leggo Gazzetta.
2: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
3: Direi, leggo Gazzetta.
2: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Un campione di cui nessuno si ricorda. Vive con lo sguardo rivolto al passato, a quel tempo glorioso in cui le persone urlavano forte il suo nome. In valigia tiene sempre qualche rivista d'epoca con la sua faccia sparata in copertina. Questo sono io, signor Douglas. Al Virgin Motel viene ogni tanto. Sono uno dei pochi che lo sta ancora ad ascoltare. Mi racconta la sua storia, ricca di "tu forse non sai che io". Quando si stanca di parlare, va a sedersi sulla sedia a dondolo in veranda, dandomi le spalle. Non dice più niente, ma alza la mano, pollice in su, ogni volta che alla radio passa un pezzo che gli piace.

0: from Mr. Floyd. Will you accept the charge from the United States? No, you shall not. Is your residence? I wonder why you hung up. Is there supposed to be someone else there besides your wife there to answer?
1: Hello?
0: This is the United States calling. Are we reaching...
2: Mia moglie è più arida di questa terra desertica, signor Douglas. Non c'è niente che la tocchi, che la emozioni, che le faccia scendere una lacrima da quegli occhi di ghiaccio. Soffre il signor Mitchell. Proprio a lui, che ha un cuore che si scioglie per un non nulla, doveva capitare quel generale di donna. Non so più chi ho sposato, aggiunge avvilito. Non pensarci, amico. Provo a confortarlo. Resta qui, al Virgin Motel. Lasciati consolare da un po' di rock and roll.

un malfunzionamento nell'impianto di raffreddamento e puff, motore fuso e auto da buttare. Non vorrei essere nei panni di quei due poveretti. Sembra che ancora non abbiano capito la gravità del problema. Adesso verranno qui, mi chiederanno se conosco qualcuno che possa aiutarli a rimettere in moto la macchina. Io non ucciderò le loro speranze, ma gli dirò che nessuno potrà dargli una mano prima di domattina. Si guarderanno per decidere sul da farsi e poi, come da copione, mi diranno: «Ha una stanza libera per la notte?» Io, senza far trapelare la mia soddisfazione, gli consegnerò le chiavi della loro camera, salutandoli con un discreto: «Benvenuti al Virgin Motel».

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo, omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
3: Virgin Radio.

Insiste nel dire che ci siamo già conosciuti da qualche parte. Mi fissa cercando di ricordare esattamente dove e quando. Gli dico che è alquanto improbabile. È da una vita che non mi muovo da questa landa deserta. Il Signore non mi crede e sembra quasi infastidito, come se volessi negare un fatto evidente. Cambiamo discorso, amico, faccio io, tagliando corto. Se desidera una stanza per la notte, sono $50. Tariffa piena? Mi chiede. Nessuno sconto per un tuo vecchio conoscente? Lo guardo spazientito. E credo di essere piuttosto convincente perché mette mano al portafoglio e appoggia i verduni sul bancone della reception senza più fiatare. Adesso sento che...

Entra, barba folta e testa calva. Indossa una camicia di flanella oversize, arrotolata sulle maniche. Sembra un taglialegna del Michigan. Provo già simpatia per quest'omone robusto. Un po' anche per convenienza. Uno di questa stazza, meglio averlo come amico. Mi chiede se ha una stanza disponibile. Lo sistemo nella 18, quella più isolata. Sono sicuro che uno come lui russi come un trattore. Sale le scale. Il legno di ogni gradino scricchiola sotto il suo peso. Lo vedo scomparire al piano di sopra e vi confesso, spero riscenda presto per farci due chiacchiere. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Per Johnny J. Douglas, c'è scritto su una cartolina arrivata oggi al Virgin Motel. Un vecchio cliente giramondo ne manda una da ogni luogo in cui fa tappa. Questa mi arriva da Valparaíso, Cile. La cosa mi fa sorridere. Dalla Valle della Morte a Valparaíso. Guardo l'immagine, tutte casette colorate, una accanto all'altra, una sopra l'altra. Troppa densità di popolazione per i miei gusti. Leggo: caro JJ, come vedi mi sono spinto ancora più a sud del mondo. Quando mi deciderò a tornare indietro, mi fermerò a trovarti e parleremo ancora insieme di rock per tutta la notte. Con immenso piacere, amico, penso. Parleremo e ascolteremo rock per tutta la notte.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

sembra appena uscito indenne da una gabbia di leoni. Jeans strappati, capelli scompigliati e un'espressione un po' smarrita. «Tutto bene, amico?» mi risponde con un'altra domanda. «Dove sono finito?» «Al Virgin Motel», dico io, ma la cosa non lo rassicura. Continua a guardarsi intorno e sembra non capire. Lo invito a sedersi, gli offro un bicchiere d'acqua. Dalla radio parte un altro buon disco rock e nei suoi occhi intravedo una luce.

Lo zoom della sua macchina fotografica è più lungo del mio braccio. Sono un cacciatore di stelle, mi dice, notando la mia curiosità per la sua apparecchiatura. È nel posto giusto, ribatto, mentre lui prende confidenza con il Virgin Motel. Ritiro i suoi documenti e decido di sistemarlo nella stanza numero 9. Gli consegno le chiavi, ma il tipo barbuto mi comunica che molto probabilmente non andrà a dormire prima dell'alba. Salgo giusto per lasciare il mio bagaglio, precisa. Poi mi tuffo là fuori. C'è un cielo fantastico stanotte.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

divora l'ultimo boccone del suo hot dog e mentre sta ancora masticando mi chiede se c'è una camera disponibile per la notte. Ah, la sua voracità è disgustosa, tanto che non vedo l'ora che sparisca dalla mia vista. Registro in fretta i suoi documenti, incasso i 50 verdoni e gli consegno le chiavi. L'energumeno gira i tacchi, portandosi via con sé i suoi problemini di aerofagia. Rimasto solo, faccio un respiro di sollievo e alzo il volume della radio. E il Virgin Motel torna ad essere un posto magico.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Un pick-up giallo canarino entra nel parcheggio del Virgin Motel. Quattro tipi corpulenti e barbuti scendono dalla vettura. Il primo, con una bandana rossa legata in testa, sembra Hulk Hogan. Camminano ridendo verso l'ingresso. Spero siano animati da buone intenzioni, perché non ho alcuna voglia di avere delle grane stanotte. Entrano spingendo con troppa forza la porta che va a sbattere contro la parete. Già non li sopporto e credo che la mia espressione non nasconda il mio stato d'animo. Uno del gruppo, quello all'apparenza più minaccioso, ha il buon gusto di chiedere scusa. Rivaluto positivamente la loro posizione, soprattutto quando, prestando orecchio alla musica, dicono in coro: «Finalmente un po' di rock come si deve!»

Nessuna signorina è stata così generosa da invitarmi nel suo letto stanotte. Finirò per girovagare come un vagabondo fino alle prime luci dell'alba, quando il cielo inizierà a colorarsi di rosa. Forse avrò liberato la testa da tutti i pensieri e potrò concedermi anch'io qualche ora di riposo prima di ricominciare il giro. Intanto, mentre raccolgo le mie cose, mi godo nel silenzio del Virgin Motel l'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.